0: Local Frequencies Night. Radio Korax. Das Signal bleibt.
1: Zeigt längst eine Zeit, die niemand mehr kontrolliert. Die Stadt schläft. Doch unter den geschlossenen Dächern arbeiten weiterhin Signale, Frequenzen, Impulse, Datenströme. Manche stammen aus Maschinen, andere aus dem Gedächtnis. Nachthaut wird nun durchlässig.
2: Sono approvato sulla mia pelle che i condizionamenti della famiglia e tutti sia positivi, perché ce ne sono stati molti più positivi chiaramente,
3: gente,
2: ma anche negativi non si riconosce, come magari tu invece no, la nonna, ma ti dico,
3: volete
2: la bisnonna, però l'Angelina è calma, tranquilla,
4: ma lei della casa se ne fregava, la mia aveva l'orto al giardino e della casa lei se ne fregava.
2: Io guardo,
5: a nonna Giulia, grazie a quello della sotto Michella, ha avuto un'influenza positiva, perché me ne parla più come una.
2: Sì, anche io ho l'impressione che fosse una
5: tranquilla.
3: Però si buttava in terra.
2: Quando non aveva le prove
6: a suo. Ci credo che si buttasse in terra. Bella che mi viene.
2: No, lei andava a lavorare, quindi non è che la vedesse molto.